0: super glasba na Super 89.
1: Ciao ragazzi, siete sintonizzati su 89.0 MHz in FM stereo. Super Radio, sono per voi.
0: Super Radio 89 MHz.